Eh, una bantwana la. Sibhekene. Mara khona lo nje impekile. Ukhuluma naye fast.